0: appunto, padre Mario, sono l'architetto Gualtiero. Senta, abbiamo un problema, il nostro figlio.
1: Carletto?
0: Sì, Carletto, non esce più di camera, non sappiamo come fare.
1: C'è la musica alta.
0: Fare indemoniato, mi pare a me.
1: Anche a me.
0: Può venire?
1: Viene.
0: Grazie, grazie tanto, padre Mario.
1: Aspettiamo.
0: Padre Mario.
2: Buonasera.

0: altro che l'uso.
1: Dorme.
2: Carletto.
3: Missione compiuta. E sono 500.000 lire.
2: Ma guardi, gliele do veramente volentieri.
1: Bravissimo.
2: Non capisco. Tranquillo. Dorme. Lasciamolo dormire.